0: todo el día y a todas horas. Solo números uno.
1: Buongiorno, buonasera, el signor y la principessa. Non capito l'italiano, ma italiani della zona. Il bambino, don Patricio e Crustica Fumano.